the game.

sua figlia. E poi sapeva cantare l'amore in questa città, dove basta un sorriso e oblà. E il mio amore, l'amore mio, sai, non lo canterei,

posso uscire con lei? Sono qui che me lo chiedo mentre bevo un caffè. Ha detto alla TV che un gran diluvio verrà, ci andrei ma di bagnarmi non mi va. Cielo duro, cielo duro, sono certo che tra poco pioverà.

interrompo un perché. C'è il telefono che suona, dico pronto, chi è? Sei tu amore mio, no non vengo da te. Verrai, ma se non vengo c'è un perché.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti, firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
8: Unieuro, batte forte sempre.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
7: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Professionalità, un servizio impeccabile.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

buongiorno, bonjour a tutti voi e buon ascolto agli amanti intenditori della lirica. Poi parleremo dimmi cosa richiedi e ti dirò chi sei. Dimmi cosa Marisa, vedrai, vedrai l'exploit. Un ciao a tutti, un ringraziamento a tutti di esistere, un saluto cordiale agli

0: Stamattina e ogni mercoledì a Radio Montecanate, dove, come ben sapete, si riuniscono tutti i veri grandi intenditori della lirica. Detto questo, sapete che è un programma di disco richiesta, perciò niente può essere escluso. Richiedete ciò che volete, cercherò di accontentarvi come ho sempre fatto in tutti i modi, e già fin da ora vi ringrazio per le vostre graditissime richieste in tale senso. Ripeto, romanze di lirica o eventualmente un cantante lirico, perciò no Rocchettaro, no di Liscio, neanche di Folk. Ed andiamo immediatamente a proporre il primo notiziario di questa mattina. Riauguro a tutti voi il buongiorno, la buona mattinata, la buon mercoledì 5. Pensate, sono già passati 5 giorni anche del mese di agosto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto. La natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti. sul vostro cellulare, chiedete a voce o

scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E parola di Vittorio anche abbiamo un gattino, un gattino che ha veramente dell'incredibile, bellissimo. Lo trovate sulla mia pagina Facebook a circa un anno. È un gattino che sano, bello, bello, bello, guardatelo sulla mia pagina Facebook, deve essere adottato. Per informazioni contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Anche Teo, che è un cucciolone di circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco, è rimasto solo. Ormai i fratelli sono stati adottati. Contattate chi vuole adottare Teo al 34 EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. No catene, no box, nel modo più assoluto. Abbiamo invece Calicantus, che vi avverte, oggi pomeriggio chiuso, come se è così tutta estate, alla mercoledì pomeriggio e alla domenica pomeriggio. Perciò oggi pomeriggio Calicantus è chiuso. Perciò piante, fiori, composizioni, un buon caffè caldo per farvi installare la app canatina, per farvi
ascoltare la radio a comando vocale Calicantus è sempre portata a questo. Perciò qual è il suo bellissimo pensiero del giorno? Ricordiamolo sempre, le persone hanno uno strano modo di fare. Per essere felici però bisogna sapere dimenticare.

0: Ed abbiamo notizie, catastrofe. Aggrediscono un 47enne in pieno centro, gli rompono le costole. In via individuati immediatamente, siamo a Padova, Torreglia, dove sono già stati identificati, sono un nord africano e uno dei paesi dell'est. Diciamo altro che l'invasione della Spagna, qui l'invasione l'abbiamo di delinquenti, di criminali che andrebbero messi e poi buttati via dalla galera. Ieri ho letto un qualcosa che mi ha incuriosito. Espulso, sentite questa, dal logo della Lega Salvini, perciò il caso a Brescia. Il segretario della Lega di Brescia, Moggi, a Open Brescia, ora del rinnovamento, è ora insomma di togliere Matteo Salvini Premier nel logo, e l'ha fatto. L'ha fatto, sembra, per il momento con successo. Veniamo invece alla truffa. Attenzione, mille ne fanno, 10 ne pensano, ed è la truffa della bottiglia. In tanti, specialmente al supermercato, mettono i delinquenti, i ladri, ne abbiamo tanti, già tanto non li mettono in galera, mettono in galera chi massacra un delinquente, ma non mettono in galera chi lo merita. Comunque mettono una bottiglia di plastica nella carrozzeria dell'auto, questa fa rumore, logicamente si sente dall'auto, per guardare cos'è successo, e intanto ti fregano sulla auto, o addirittura ti fregano l'auto. Ormai viviamo in questo mondo perverso, perché purtroppo glielo lasciano fare. Ed abbiamo una notizia, l'Europa. L'Europa fa quadrato con la Spagna, perciò viva l'Europa, viva la coalizione europea, che è la più democratica al mondo, viva, viva, viva. Tutti solidali, io per primo, non ne faccio un mistero, con la Spagna, con Sanchez. Ricordo che addirittura il fatto di Ceuta si ripeterà ancora il 15 agosto. Come vedete, quello che dice la Spagna non è poi una supposizione trumpiana, come le dice Trump, un sacco di balle, insomma, ma è una verità, che cercano di tutto per destabilizzare la Spagna, anche perché sta andando economicamente, il paese, la nazione europea che sta andando meglio. Ora ci tentano con questi, io li chiamo colpi di Stato, quello di Ceuta, e si ripeterà il 15 agosto, solamente l'Europa si è messa avanti stavolta, e non ci saranno i servizi segreti marocchini ad organizzare il tutto. Ed abbiamo sconto sulle accise fino al 25 agosto, pagherete e pagheremo, io ho il gas, non so se l'accise sia anche sul gas metano, per 17% di meno, taglio del ministero per cercare di favorire è quello che è il turismo estivo. Ed abbiamo a questo proposito Lufthansa, dimezza l'utile, pesa il caro carburante. Pensate, le compagnie aeree sono in grossa difficoltà perché un aereo beve ettolitri, tonnellate di carburante e tonnellate di soldi li dà grazie al grande stratega militare che, come ben sapete, è Trump. Ed abbiamo il caso del Mastro. Il caso del Mastro, il centrodestra corre sulle SAT di Del Mastro, si cerca di tutto e di più per scoprire la verità. Io dico, senza renderle pubbliche, mi sembra più che giusto che i giudici abbiano in mano qualcosa, se Del Mastro era veramente a braccetto con un capo mafioso che, ripeto, ha avuto 4 anni definitivi di carcere o al voto, presidente della giunta Dori, saluta e valuterà il ricorrere alla consulta e addirittura si minaccia uno sciopero, se no del tale ente che è essenziale per l'Italia. Ed abbiamo invece le truffe, i delinquenti che sono sempre quelli fuori dalle galere, allarme, tentano di truffare suo figlio, è grave, gravissimo, paghi, deve pagare le medicine, sborsare le medicine, tutta una truffa ultima. Trappola di Sena il falso primario di un ospedale e io dico qualche ossicina da rompere sarebbe logicamente in questi casi con queste truffe ignobili, quasi disgustose. Ed abbiamo invece distrazione infrangibile, mentre invece anche in un supermercato della zona dove non mi ha dato il consenso di dire quale, mi sembra giusto, è uno che si è distratto ancora e gli hanno rubato il portafogli. Perciò attenzione, ladri, delinquenti, ce n'è finché vogliamo, anche perché, come ben sapete, non tengono in galera le persone, non c'è più posto, perciò costano tanto mantenerli in galera, sembra 400 euro al giorno, conviene tenerli in giro che rubacchino qualche portafogli e facciano qualche altro danno, mentre invece, ripeto, allibito quello che ho visto un'unica volta che sono andato nella nuova stazione di Parma, stazione l'esposto anche di tutti i residenti. Ci vuole in piazzale della chiesa, presentato a maggio, ma il comune non ha ancora risposto. Ci vuole un presidio, un pattugliamento fisso, perché la delinquenza è ormai diventata assillante, veramente un qualcosa di deprimente. Ed abbiamo ormai inchiesta, ricordiamolo, che le voci raccolte ai distributori, un pieno di benzina al giorno d'oggi è un salasso, e è un vero salasso, così si viaggia molto meno, il caro carburante cambia un po' le abitudini degli italiani. Ed abbiamo due patenti ritirate e sequestrato droga in macchina. Molte pattuglie sono impegnate per farci vivere un'estate tranquillo, mentre invece, come dicevo, qui siamo in un altro caso, Parma, controlli stretti anche sui parcheggi. Con l'estate tornano i furti ai supermercati. Allerta, tenete sempre in auto, nella borsetta, voi donne, un bel bastoncino nodoso da dare subito nelle mani o in testa ai ladri, perché già tanto le nostre leggi non gli fanno nulla. Ed abbiamo un caso anche qui che è stata chiesta la privacy, e mi sembra giusto, una bambina di soli 8 anni che telefona e dice: sono in casa da sola, non ho nulla da mangiare. Il disperato allarme di una bambina di soli 8 anni che è arrivato al 118 ai carabinieri, cui sono stati denunciati della bambina alcuni parenti. Perciò, come vedete, ormai non c'è l'abbandono solo degli animali d'estate, ma anche dei bambini. Ed andiamo, motociclista un po' distratto, siamo a Soragna. La polizia municipale ha sequestrato a un settantenne, no, pardon, sessantenne, gli davo 10 anni di più, fermato dalla polizia locale in moto. Pensate che non aveva la revisione delle moto. Il guaio non può essere definita una dimenticanza, perché l'ultima revisione risale a 20 anni fa. Tenetevi, 20 anni, questo sessantenne viaggiava senza revisione. Ed abbiamo invece non solo a Fidenza, Lauser, ma anche in tutte le città, complimenti e grazie ai nostri volontari, grazie a loro che si può fare e realizzare quello che si può fare e realizzare. I volontari non vanno in ferie, i delinquenti neanche, purtroppo, i delinquenti criminali neanche, ma neanche i volontari che aiutano il servizio, in pratica non si interromperà neanche per il periodo estivo. Mentre invece abbiamo Santa Margherita, non ligure ma di Fidenza, malore in strada, è morto un 83enne, un anziano che risiede nel centro di Fidenza, è morto per un malore nella strada di Santa Margherita. Ed abbiamo invece come sono i nati oggi. Intanto Santa Maria, Santo Osvaldo e Sant'Emidio. I nati oggi sono appassionati ad ogni visione diretta e risoluti nel comportamento di chi li circonda e di se stessi. In profondità sono persone molto sensibili, dotate di una grande energia che rivolgono a loro e agli altri. Di solito preferiscono prendere delle decisioni con una certa libertà, senza essere costretti da nessuno. Delicatezza, gentilezza, generosità sono le qualità peculiarie che mettono a disposizione dagli altri, da giovani, vivono intense passioni amorose, ma con il passare degli anni arrivano a capire che l'importanza dei sentimenti è l'affetto vero e duraturo. I pregi è molto dignitoso e molto imperturbabile, i difetti è represso e poco comunicativo con chiunque. Come sarà il tempo oggi? Avremo un mercoledì soleggiato, ancora caldo, anomalo, persistente, annuvolamenti anche oggi pomeridiani sui rilievi, dove non è da escludere qualche rovescio. Zero termico a 4300 metri, temperature minime sono 22, le massime più 38, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon mercoledì e una buona giornata.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

e gentlemen, eccoci qui con la lirica alla grande, la lirica alla page, e abbiamo sempre, apriamo sempre con il grande carissimo amico Paolo Baroni di Parma, ad Enrica, alla Beatrice, a questa famiglia di Parma immancabile, a questi appuntamenti con il famoso addio alla madre o mamma, quel vino è generoso, ricordiamolo, dalla di un'opera lirica bellissima, un'opera lirica che diciamo ha lasciato il segno nella memorabile discografia, diciamolo, mondiale. Mamma, quel vino

Pensate il tempismo, lo dico a tutti voi, ma non ci sarebbe bisogno di dirlo, della direzione orchestrale, avete sentito quei piatti, tac, tac, al tempo giusto, ed è il maestro direttore d'orchestra che fa in modo che ci sia un ensemble fra gli orchestrali, possono essere 40, 60, 80, 120 addirittura in questi colossi musicali, dove, ripeto, Mascagni nella orchestrazione sono in pochi che lo battono. Abbiamo la nostra meravigliosa Zelia di Parma. Zelia che è una grande appassionata di operette ed richiede da Madame di Tebe le carte fa. Allora, per la nostra Zelia Parma.

0: capolavori anche nel senso operettistico, non solo nel senso della lirica, anche questo motivo da una grande amica intenditrice di operette che è l'amica Zelia. Poi abbiamo la Marisa, la nostra Marisa di Salso.
1: Ciao Vittorio, sono Marisa di Salso. Mi fai sentire da Rigoletto, Cortigiani, Villaraccia Dannata? Grazie Vittorio, un salutone a te Donatella, ciao.
0: Cortigiani, Villaraccia Dannata. È bella, bella. Romanze sono capolavori. Capolavori. Marisa, mi concedi di metterti un interprete, per me uno dei più grandi interpreti di questa opera, che è il grande Tito Gobbi. Te lo dedico e te lo faccio ascoltare senza fiatare. Cortigiani, Villaraccia Dannata, da sempre

0: grande romanza, grande intenditrice, la nostra Marisa di Salso. Grazie ancora, Marisa. Ed abbiamo un altro carissimo amico Claude, l'amico Claudio, lo ripeterò all'infinito finché ho un po' di voce. Claudio è un caratterista poliedrico perché ama tutti i generi di musica. È veramente, è un grande, grande, grande poliedrico.
1: Message. All message. Playback. Ciao Vittorio. E volevo una bella romanza della Callas. Ciao.
0: Allora, mettiamo dalla grande Callas, una romanza molto, molto, molto bella. Dalla Traviata di Verdi, che va la romanza a concludere la prima parte del programma di lirica di oggi, Sempre libera, per Claudio di Fidenza.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: Bene, andiamo con la seconda parte del nostro programma di oggi, programma dedicato alla lirica, con Torna a Sorrento. È il grande Mario Del Monaco per Diletta Calicanthus P. piante e fiori. Ricordo aperto questa mattina, oggi, giustamente oggi pomeriggio, chiuso. È così anche tutte le domeniche pomeriggio per il periodo estivo. Allora, torna a Sorrento il Grande del Monaco.

0: Sono quelle romanze napoletane che sono in repertorio di tutti i più grandi tenori, soprano esistenti e che hanno avuto il piacere di interpretare. Abbiamo Suor Paola, la grande Suor Paola, meravigliosa Suor Paola, che non dimentica mai la sua Fidenza, la sua Radio Montecanate, la sua lirica, la sua voglia di ascoltare quelle romanze meravigliose. Dai pagliacci di Ruggero Leoncavallo con Pavarotti tenore, vesti la giubba e la faccia in farina.
1: Mentre prego.

Bellissima, sono romanze per noi che amiamo la lirica, sono romanze che, è vero Marisa, ci fanno accapponare la pelle, veramente. Grazie alla nostra grandissima Suor Paola. Ed abbiamo Fausto Zattori, il grande Fausto, la grande Eliana. Mando un saluto a tutta quella famiglia meravigliosa. Con una romanza a dir poco di una bellezza assoluta. Io, come non ne faccio mistero, l'ho detto e quando mi capita l'occasione lo dico più volte. Puccini è il mio autore, anche perché è il più contemporaneo, preferito, il grande. Diciamo cigno della Torre del Lago, il grande Puccini con questa Madama Butterfly, un bel dì vedremo, addirittura abbinata alla grande Renata Tebaldi, per Fausto e Leliana.

che dirà da dove sarà giunto, chiamerà Butterfly da là lontano. Bella, è bella, bella, bella romanza, grazie Fausto. Ed abbiamo Enrico Rossini di Baganzola, a cui mando un ringraziamento e un grosso saluto. È l'amico Rossini che opta per Giulietta Simionato, soprano, opta per il Barbiere di Siviglia, una voce poco fa, con questa bellissima romanza. Grazie Enrico.

0: bella voce, Giulietta Simeonato, bella, bella, bella, bella voce. Mi sono ripromesso di non commentare questa richiesta dell'Anna. Me lo sono promesso da solo e non lo commento. Sentiamo l'Annetta.
1: No, new message. All message. Playback.
2: Buongiorno Vittorio.
0: Gianna.
2: Stamattina vorrei ascoltare The Chichi Guitar Condo, il brano Il Va Pensiero.
0: L'ho detto, non voglio commentare nulla. L'ultima esecuzione del programma di oggi, poi logicamente avremo i saluti. Sentiamo la richiesta della Annetta.

Bene, posso ringraziarvi tutti per le bellissime romanze e musica che mi avete fatto ascoltare. Mi ha riempito veramente di gioia questa ascoltare, riascoltare queste melodie intramontabili. Grazie a voi, le riascolto molto volentieri come ogni mercoledì, e sarà anche, se nulla succede, logicamente voi lo vorrete, mercoledì che ne avremo 12. Grazie ancora a tutti, a risentirci se nulla succede, voi lo vorrete alle 12:40 con tutt'altro genere di musica. Tutt'altro genere di musica che andrà in onda a quell'ora. Ciao a tutti e buon proseguimento d'ascolto.

Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. Per l'Ariete, incontro con un personaggio sgradevole. Il Toro non deve essere così assurdamente geloso. Per i Gemelli, la perdita di un'ottima occasione d'affari. Il Cancro ha un pesante problema familiare. Il Leone non creda agli adulatori. In amore la Vergine è tanto felice. La Bilancia dovrà risolvere un problema economico. Lo Scorpione ha oggi un difficile rapporto affettivo. E il Sagittario vive un momento d'amore molto appassionato. E il Capricorno può perdere denaro o oggetti. L'Acquario è sempre un po' troppo particolare e ciò gli può creare un certo tipo di solitudine. I Pesci riescono forse a porre la prima pietra per un avvenire splendido.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno e l'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei micon una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
4: Ma no, da 5 è che anche i salumi che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' tutto, e me mattina puoi subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie Flash!
9: Notizie Flash!
10: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello

avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E parola di Vittorio anche abbiamo un gattino, un gattino che ha veramente dell'incredibile, bellissimo, lo trovate sulla mia pagina Facebook a circa un anno, è un gattino che sano, bello, bello, bello, guardatelo sulla mia pagina Facebook, deve essere adottato. Per informazioni contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Anche Teo, che è un cucciolone di circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco, è rimasto solo, ormai i fratelli sono stati adottati. Contattate chi vuole adottare Teo al 34 EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. No catene, no box, nel modo più assoluto. Abbiamo invece Calicantus, che vi avverte, oggi pomeriggio chiuso, come se è così tutta estate, alla mercoledì pomeriggio e alla domenica pomeriggio, perciò oggi pomeriggio Calicantus è chiuso, perciò piante, fiori, composizioni, un buon caffè caldo per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Calicantus è sempre portata a questo, perciò qual è il suo bellissimo pensiero del giorno? Ricordiamolo sempre, le persone hanno uno strano modo di fare. Per essere felici però bisogna sapere dimenticare.

Ovviamente abbiamo notizie, catastrofe. Aggrediscono un 47enne in pieno centro, gli rompono le costole. Inviare individuati immediatamente, siamo a Padova, Torreglia, dove sono già stati identificati, sono un nord africano e uno dei paesi dell'est. Diciamo altro che l'invasione della Spagna, qui l'invasione l'abbiamo di delinquenti, di criminali che andrebbero messi e poi buttati via dalla galera. Ieri ho letto un qualcosa che mi ha incuriosito. Espulso, sentite questa, dal logo

0: della Lega Salvini, perciò il caso a Brescia. Il segretario della Lega di Brescia, Moggi, a Open Brescia, ora del rinnovamento, è ora insomma di togliere Matteo Salvini premier nel logo, e l'ha fatto. L'ha fatto, sembra per il momento, con successo. Veniamo invece alla truffa. Attenzione, mille ne fanno, dieci ne pensano, ed è la truffa della bottiglia. In tanti, specialmente al supermercato, mettono i delinquenti, i ladri, ne abbiamo tanti, già tanto non li mettono in galera, mettono in galera chi massacra un delinquente, ma non mettono in galera chi lo merita. Comunque mettono una bottiglia di plastica nella carrozzeria dell'auto, questa fa rumore, logicamente si sente dall'auto, per guardare cos'è successo, e intanto ti fregano sulla auto, o addirittura ti fregano l'auto. Ormai viviamo in questo mondo perverso, perché purtroppo glielo lasciano fare. Ed abbiamo una notizia: l'Europa. L'Europa fa quadrato con la Spagna, perciò viva l'Europa, viva la coalizione europea, che è la più democratica al mondo, viva, viva, viva. Tutti solidali, io per primo, non ne faccio un mistero, con la Spagna, con Sanchez. Ricordo che addirittura il fatto di Ceuta si ripeterà ancora il 15 agosto. Come vedete, quello che dice la Spagna non è poi una supposizione trumpiana, come le dice Trump, un sacco di balle, insomma, ma è una verità, che cercano di tutto per destabilizzare la Spagna, anche perché sta andando economicamente il paese, la nazione europea, che sta andando meglio. Ora ci tentano con questi, io li chiamo colpi di Stato, quello di Ceuta, e si ripeterà il 15 agosto, solamente l'Europa si è messa avanti stavolta, e non ci saranno i servizi segreti marocchini ad organizzare il tutto. Ed abbiamo sconto sulle accise fino al 25 agosto, pagherete e pagheremo, io ho il gas, non so se l'accise sia anche sul gas metano, per 17% di meno, taglio del ministero per cercare di favorire quello che è il turismo estivo. Ed abbiamo a questo proposito Lufthansa, dimezza l'utile, pesa il caro carburante. Pensate, le compagnie aeree sono in grossa difficoltà, perché un aereo beve ettolitri, tonnellate di carburante, e tonnellate di soldi li dà grazie al grande stratega militare che, come ben sapete, è Trump. Ed abbiamo il caso del Mastro. Il caso del Mastro, il centrodestra corre sulle SAT di Del Mastro, si cerca di tutto e di più per scoprire la verità. Io dico, senza renderle pubbliche, mi sembra più che giusto che i giudici abbiano in mano qualcosa, se Del Mastro era veramente a braccetto con un capo mafioso che, ripeto, ha avuto 4 anni definitivi di carcere o al voto, presidente della giunta Dori, saluta e valuterà il ricorrere alla consulta, addirittura si minaccia uno sciopero, se no del tale ente che è essenziale per l'Italia. Ed abbiamo invece le truffe, i delinquenti che sono sempre quelli fuori dalle galere, allarme, tentano di truffare suo figlio, è grave, gravissimo, paghi, deve pagare le medicine, sborsare le medicine, tutta una truffa, ultima trappola di Sena, il falso primario di un ospedale. E io dico, qualche ossicina da rompere sarebbe logicamente in questi casi, con queste truffe ignobili, quasi disgustose. Ed abbiamo invece distrazione infrangibile, mentre invece anche in un supermercato della zona, dove non mi ha dato il consenso di dire quale, mi sembra giusto, è uno che si è distratto ancora e gli hanno rubato il portafogli. Perciò attenzione, ladri, delinquenti, ce n'è finché vogliamo, anche perché, come ben sapete, non tengono in galera le persone, non c'è più posto, perciò costano tanto mantenerli in galera, sembra 400 euro al giorno, conviene tenerli in giro che rubacchino qualche portafogli e facciano qualche altro danno. Mentre invece, ripeto, allibito, quello che ho visto un'unica volta, che sono andato nella nuova stazione di Parma, stazione l'esposto anche di tutti i residenti, ci vuole in piazzale della chiesa, presentato a maggio, ma il comune non ha ancora risposto, ci vuole un presidio, un pattugliamento fisso, perché la delinquenza è ormai diventata assillante, è veramente un qualcosa di deprimente. Ed abbiamo ormai inchiesta, ricordiamolo, che le voci raccolte ai distributori, un pieno di benzina al giorno d'oggi è un salasso, e è un vero salasso, così si viaggia molto meno, il caro carburante cambia un po' le abitudini degli italiani. Ed abbiamo due patenti ritirate e sequestrato droga in macchina, molte pattuglie sono impegnate per farci vivere un'estate tranquillo, mentre invece, come dicevo, qui siamo in un altro caso, Parma, controlli stretti anche sui parcheggi, con l'estate tornano i furti ai supermercati, allerta! Tenete sempre in auto, nella borsetta, voi donne, un bel bastoncino nodoso da dare subito nelle mani o in testa ai ladri, perché già tanto le nostre leggi non gli fanno nulla. Ed abbiamo un caso anche qui, che è stata chiesta la privacy, e mi sembra giusto, una bambina di soli 8 anni, che telefona e dice: sono in casa da sola, non ho nulla da mangiare. Il disperato allarme di una bambina di soli 8 anni che è arrivato al 118 ai carabinieri, cui sono stati denunciati della bambina alcuni parenti. Perciò, come vedete, ormai non c'è l'abbandono solo degli animali d'estate, ma anche dei bambini. Ed andiamo, motociclista un po' distratto, siamo a Soragna. La polizia municipale ha sequestrato a un sessantenne, gli davo 10 anni di più, fermato dalla polizia locale in moto. Pensate che non aveva la revisione delle moto. Il guaio non può essere definita una dimenticanza, perché l'ultima revisione risale a 20 anni fa. Tenetevi, 20 anni, questo sessantenne viaggiava senza revisione. Ed abbiamo invece non solo a Fidenza, Lauser, ma anche in tutte le città, complimenti e grazie ai nostri volontari, grazie a loro che si può fare e realizzare quello che si può fare e realizzare. I volontari non vanno in ferie, i delinquenti neanche, purtroppo, i delinquenti criminali neanche, ma neanche i volontari che aiutano il servizio, in pratica non si interromperà neanche per il periodo estivo. Mentre invece abbiamo Santa Margherita, non ligure ma di Fidenza, malore in strada, è morto un 83enne, un anziano che risiede nel centro di Fidenza, è morto per un malore nella strada di Santa Margherita. Ed abbiamo invece come sono i nati oggi. Intanto Santa Maria, Santo Osvaldo e Sant'Emidio. I nati oggi sono appassionati ad ogni visione diretta e risoluti nel comportamento di chi li circonda e di se stessi. In profondità sono persone molto sensibili, dotate di una grande energia che rivolgono a loro e agli altri. Di solito preferiscono prendere delle decisioni con una certa libertà, senza essere costretti da nessuno. Delicatezza, gentilezza, generosità sono le qualità peculiarie che mettono a disposizione degli altri. Da giovani vivono intense passioni amorose, ma con il passare degli anni arrivano a capire che l'importanza dei sentimenti è l'affetto vero e duraturo. I pregi: è molto dignitoso e molto imperturbabile. I difetti: è represso e poco comunicativo con chiunque. Come sarà il tempo oggi? Avremo un mercoledì soleggiato, ancora caldo, anomalo, persistente, annuvolamenti anche oggi pomeridiani sui rilievi, dove non è da escludere qualche rovescio. Zero termico a 4300 metri. Temperature minime sono 22, le massime più 38, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari. che insieme a loro auguro a tutti un buon mercoledì e una buona giornata.
1: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi. In via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente.
1: Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno
2: con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

essere il tuo segreto, il cassetto dimenticato. Vorrei essere il tuo peccato che ti porti via, che magari diventa grande e che morde di più di un cane. Vorrei essere il tuo dolore per parlarti di me. Vorrei essere il tuo risveglio dopo un sonno di tramontana, domandarti se sei puttana abbastanza per me. Vorrei essere il tuo respiro, il tuo orgoglio ferito a morte. Vorrei essere forte per non tormentarmi più. E tu neanche lo sai che esisto, nel tuo sguardo non mi hai previsto. Io ti incrocio e ogni volta abbasso gli occhi.

se tu sarai il sole. Vorrei essere quella piazza che ti chiude e ti rende pazza, che non esci più. Carezzarti dai miei balconi come un sogno di primavera, bestemmiare alla sera che ti fa scappare via. E tu neanche lo sai che esisto, nel tuo sguardo non mi hai previsto. Io ti incrocio e lo giuro, abbasso gli occhi e scappo via. Vorrei essere il tuo ombelico per averti per sempre intorno. Vorrei essere come il giorno e la notte per te, il guardiano dei tuoi sospiri, di colline distese al sole, del tuo grano migliore amore che nascondi per te. Vorrei essere tutto questo che è ancora poco. Vorrei essere

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene. Why are you keeping me at a distance?
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 5 agosto.
1: Si celebra oggi, con particolare solennità ad Ascoli Piceno, la festa di Sant'Emidio che, secondo la credenza popolare, sarebbe protettore contro i terremoti.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Emidio.
1: La spiegazione di questo nome è assai difficile. Si può supporre che Emidio derivi da Eminius, nome celtico collegato con la forma germanica Irmin, che tuttavia non vuol dir nulla.

0: Serse era succeduto al padre Dario I, re di Persia, nel 486 a.C. Deciso a vendicare la sconfitta di Maratona, riunì a questo scopo un esercito colossale. Erodoto parla di 1 milione di uomini, ma questa cifra parrebbe un po' esagerata.
1: Per raggiungere la Grecia via terra, Serse decise di attraversare l'Ellesponto con un ponte di barche. Purtroppo una tempesta spaventosa disperse le imbarcazioni, facendo precipitare in acqua centinaia di soldati carichi di armi.
0: La leggenda vuole che il re Serse, infuriato, ordinò di dare 300 frustate al mare ed un soldato fu obbligato a colpire l'acqua con un laccio di cuoio per eseguire la sentenza.
1: Il secondo tentativo riuscì e Serse avanzò in Tracia e in Macedonia. La Grecia era in vista. Per raggiungere l'Attica, il re persiano doveva attraversare un passo molto stretto, le Termopili, così chiamato perché vi zampillavano delle fonti d'acqua calda.
0: Leonida, re di Sparta, era stato incaricato di difendere il passo al comando di 300 spartani. Il 5 agosto 480 a.C., Serse intimò Leonida di rendere le armi. Leonida rispose di venire a prendersele.
1: Accerchiato dai contingenti di fanteria di Serse, Leonida rimase intrappolato nel passo. Fu il primo a cadere. I suoi soldati, per difenderne il corpo, si fecero letteralmente massacrare.
0: Il sacrificio di questi eroi galvanizzò le città greche e Serse fu subito clamorosamente battuto a Salamina e quindi ricacciato in Asia.
1: Il 5 agosto 1962, una notizia sconvolge il mondo. Marilyn Monroe, la donna più sexy del secolo, è stata trovata morta nella sua casa.
0: Una mano tesa verso il telefono e nell'altra un tubetto di barbiturici. La polizia immediatamente pensa al suicidio e chiude frettolosamente l'inchiesta. In realtà, perché tra le persone che Marilyn aveva intenzione di chiamare o aveva effettivamente chiamato, c'era anche Bob Kennedy, col quale si dice avesse una relazione. Ancora oggi, la morte di Marilyn Monroe rimane avvolta nel mistero.
1: Torino, 5 agosto 1975. La Fiat annuncia che si è deciso di non costruire più la 500. L'utilitaria che segnò l'inizio della motorizzazione di massa era stata messa a punto tra il 1955 e il 1956 ed aveva cominciato a correre per le strade italiane nel 1957.
0: Era l'auto più venduta.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

tutti, buongiorno e buon appetito data l'ora. Abbassiamo un po' la musica, se no devo gridare, anche se qualcuno però non mi capisce lo stesso, ma è uguale. Un saluto cordiale, grosso e non gridato a mezza voce a tutti voi, grazie di esistere, grazie di accogliere qualsiasi mio invito per le richieste. Abbiamo sentito questa mattina le stupende richieste di lirica alla grande, adesso le stupende richieste di liscio alla grande. Abbiamo però adesso l'appuntamento con i giochi Gioca Sue, il brano che ha reso famoso Claudio Cecchetto, il grande Claudione Cecchetto, veramente meraviglioso, Gioca Sue. Abbiamo per l'Enrica e poi lo faremo a una domanda che è facilissima. Enrica, un punto. So che dato che c'è la domanda fidentina e non la indovinano, facciamo quella salsese che l'Enrica riesce subito ad indovinarla, che poi in concomitanza con questa domanda ne farò un'altra, perché questa è sempre di transizione facile, è facile, presumevo più difficile quello della Giulianina, la figlia di Giuliana e Alcide, non De Gasperi, Alcide Sivelli. Questa è altrettanto facile, questa è molto molto facile, come tante altre domande che ho fatto, quello di Bazzarini, quelle tante altre che scoprirà. Enrica, ascolta, sai dirmi esattamente, attenzione, non c'è bisogno che vai a fare il giretto al bar, hanno aperto il bar stamattina, ho visto che mancavano lì alla gelateria i clienti del Vittorione della torrefazione. Allora Enrica,

senza fare quel giretto, mi dici esattamente cosa c'era? Cosa c'era al posto dei famosi palazzi? Palazzi che sono uno, due, tre, cinque. Cinque palazzoni di Viale Matteotti, portici. Di cosa c'era lì? En place, al posto. Cosa c'era? Dove Erika, un punto non te lo toglie nessuno, poi domani però farò la più difficile. E non dirmi che c'è bisogno di andare al bar per saperlo, perché sei brava in tante tante altre cose. Fino al 1950, Via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? Abbiamo il disco quiz, quiziamo dunque un cicinino. Erika, poi non dirmi ho sentito solo adesso, perché hai già sentito e dovresti già avermi risposto. Non dirmi ho sentito solo adesso, no, no, no. Non dirmelo più, perché insomma, che tu senta o no. È molto facile dirsi cosa c'era al posto di quei cinque palazzoni di Viale Matteotti, portici. Abbiamo il disco quiz, come dicevo, quiziamo un momentino. Eccolo qua, due volte, due volte.

ed ancora il rumore, io gli aiuti ve li ho dati, poi voi fate quello che volete e seguite il vostro istinto dell'orecchio per dirmi cos'è, con cosa viene fatto questo rumore. Io di aiuti ve ne ho dati molti, molti, molti.

per questi tre giochi, sfidenza, per disco quiz, per il rumore, tre premi e 50 punti. Vado a completare l'almanacco di oggi.

Abbiamo invece il mercoledì Senco, perciò questa sera so già cosa guardare, il famoso giorno in pretlura con la nostra meravigliosa Roberta Petraluzzi. Roberta Petraluzzi questa sera è il famoso giorno in pretura, vedrete quante balle si raccontano e raccontano per salvarsi. Abbiamo invece il proverbio del giorno, ricordiamo a tutti voi che oggi è la dedizione della Basilica di Santa Maria Maggiore, perciò oggi compie gli anni Annalisa, 41 anni, Gio di Tonno, non di Sogliola, che oggi compie 53 anni, Federica Pellegrini, 38 anni, giovanissima. È la nostra bravissima Federica Pellegrini. Ed abbiamo invece, ricordate sempre il processo questa sera. Chi nasce oggi sarà diretto e anche emotivo, sarà in grado di prendere decisioni e risoluzioni determinando ogni cosa al momento giusto. La frase del giorno: il buono è grande, il tuono impressionante, ma il fulmine che fa è il lavoro, l'ha detto Mark Twain. Il sole è sorto alle 6:10, tramonterà alle 20:42. Luna calante si leva alle 23:27, cala alle 13:47. Proverbio del giorno: il meglio è meglio un topo in bocca a un gatto che un uomo in mano a un avvocato. È un proverbio emiliano romagnolo. Alcuni scienziati stanno testando il parafulmine laser, ricordiamolo, che dovrebbe essere un parafulmine senza la conseguenza di passaggio sul filo. 1966, i Beatles. E sono al loro secondo album, considerato il loro capolavoro, Revolver. Perciò il loro secondo album, Revolver. Perciò sento l'Anna, sto ascoltandola nel viva voce, sto ascoltandola appena appena. Vedremo cosa mi dice per il rumore, se ha capito gli aiuti o no, come però ho tanti dubbi. Abbiamo il completamento del nostro notiziario con le notizie frammentarie.

adottare un cane e un gatto, EMPA, Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA, Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E parola di Vittorio anche abbiamo un gattino, è un gattino che ha veramente dell'incredibile, bellissimo, lo trovate sulla mia pagina Facebook a circa un anno, è un gattino che sano, bello, bello, bello, guardatelo sulla mia pagina Facebook, deve essere adottato. Per informazioni contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Anche Teo, che è un cucciolone di circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco, è rimasto solo, ormai i fratelli sono stati adottati. Contattate chi vuole adottare Teo al 34 EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. No catene, no box, nel modo più assoluto. Abbiamo invece Calicantus, che vi avverte, oggi pomeriggio chiuso, come se è così tutta estate, alla mercoledì pomeriggio e alla domenica pomeriggio, perciò oggi pomeriggio Calicantus è chiuso, perciò piante, fiori, composizioni, un buon caffè caldo per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Calicantus è sempre portata a questo, perciò qual è il suo bellissimo pensiero del giorno? Ricordiamolo sempre, le persone hanno diciamo uno strano modo di fare. Per essere felici però bisogna sapere dimenticare. E passiamo alle notizie che poi darò alle 14:30. 14:30 le nostre notiziole. Passiamo al nostro appuntamento con la cronaca, se me la dà. Ho visto che ho un attimo di difficoltà nel monitor. Clausola, salvaguardia, Giorgetti è in aula per spiegare il perché. Il decreto PNRR è l'ok anche al Senato, ma con la fiducia e voto palese, e questo a me non va mai bene, sempre voto segreto e non palese per me. Taglio accise, l'abbiamo detto, fino al 25, gasolio risale
a 2,1 al litro, stabile la benzina a 2 euro, perciò tutti in coro come sempre anche ai trampiani ringraziamo l'amico Trump, muore schiacciato da lastre di marmo, incidente sul lavoro a Carrara. A Carrara, povero operaio schiacciato orribilmente, proteste a Pozzuoli per la crisi idrica che non hanno da bere. I manifestanti hanno occupato il porto, intanto salgono lì 700 le persone sfollate e non c'è una decisione ancora, stanziano soldi, briciole, ma finora non vengono elargite. AFA domani saranno 27 le città a bollino rosso, è terrificante. Poi tante, tante altre notizie che darò nel corso del prossimo notiziario 14.30, mentre invece passiamo immediatamente al tempo. Domani, giovedì, sarà la Hit Parade, sole e grande caldo, caldo, caldo anche domani, saranno consueti annuvolamenti pomeridiani, dove anche domani non sono da escludere locali rovesci, zero termico come oggi a 4.300 metri, con temperature come oggi, le minime più 23, le massime più 39, venti deboli con locali rinforzi nel pomeriggio, il cliché di oggi lo vedrete anche domani.

0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Ed abbiamo tanto per cambiare, prendo il cellulare, fa anche rima, tanto per cambiare prendo il cellulare. Abbiamo la dedica dell'amica, la richiesta, dell'amico Pietro di Torino. Ciao Vittorio, buona giornata, buon mercoledì, buona lirica, buon liscio a te e a tutto lo staff, con un saluto carissimo al grande amico Roberto Boerio, alla gentilissima Mirella, un abbraccio forte alla mia cucciolotta, con il brano bellissimo di Anonima, Vado Via, per Pietro di Torino.

0: Allora, era molto in auge nella prima guerra mondiale, però non scherzava neanche la seconda guerra mondiale. Come si chiamano quelle trincee, piccole trincee, di solito con mitragliatrici che mietevano un sacco di morte, un sacco criminali. L'uomo, che fanno le guerre sono criminali. La famosa piccola trincea rotonda, tonda, fatta di sabbia, e secchi, di sabbia. Si chiama, ha un nome specifico, vale 3 punti. Era, fortunatamente ci auguriamo di non vederli mai più, perché adesso ci sono razzi, missili, droni, tutt'altra cosa, ma specialmente nella prima guerra mondiale, quanti milioni di uomini, ragazzi, giovanissimi, hanno perso la vita, per, il riparo di quelle trincee? Dimmi. Erano cosa? Erika, non ho capito, erano? Erika, ti aspetto, che sei. Erano cosa?
1: Mi sembrava di aver letto le casematte,
0: Ma
1: non ricordo
0: no,
1: bene.
0: no, no, no, beh, hai letto malissimo, eh. La casamatta è tutt'altra cosa, eh. Comunque, non togliamo i 3 punti, non li diamo. Si chiamano i nidi di Gaza, si chiamavano casematte, erano veri e propri fortini di guerra in cemento armato. C'erano lungo il patto, il Vallico Atlantico, lo sbarco in Normandia, quelle erano tutte casematte dove c'erano cannoni, eccetera. È tutt'altra cosa, Enrica. Non c'è problemi, eri fuori tempo comunque. Eccolo qui, sentiamo chi è lui. Sarebbe la prima,
1: I
0: sì?
1: sacchi di sabbia cosa erano? C'erano in trincea.
0: Sì, grazie Anna. Grazie Anna.
1: Mio zio mi diceva che erano sacchi di sabbia.
0: Sacchi di. Grazie. Anche gli argini del Po, perché non tracimi, sono fatti di sacchi di sabbia. Parlavamo di tutt'altra cosa, quelle piccole trincee rotonde, sempre con mitragliatrici, di solito, dove mietevano un sacco di vittime. A me la cosa abominevole è che l'uomo possa uccidere così facilmente. È ignobile che l'uomo possa uccidersi. In quel modo si chiamano nidi di Gaza. Informatevi, ragazze. Grazie, comunque è stato un piacere insegnarvi questo. Ed andiamo con Pia di Parma, che richiede cosa c'entra poi i sacchi di sabbia. Anna, cosa c'entrano i sacchi di sabbia? Quelle trincee di sacchi di sabbia? Cosa c'entra la risposta sacchi di sabbia? Boh, sei un po' indecifrabile, poco male. Andiamo col valzer Don Camillo Castellina Pasi per Pia Parma.
2: Amici, ecco a voi il valzer di Don Camillo.

0: Allora, grande, grande, grande, ho visto che siete interessati ai nidi di Gaza, le famose trincee che montavano le mitragliatrici e facevano tanti, tanti morti. È una vergogna vedere tante persone morire per mano di altre persone, è un vomitevole sfogo che uno può avere anche perché io ho visto tanti film della guerra, dei reportage di guerra che sono ignobili da dirsi. Allora, vi faccio un'altra domanda. Ho visto siete preparatissimi e bravissimi. Addirittura abbiamo saputo anche cosa sono le casematte. Abbiamo saputo cosa sono i sacchi di sabbia. Chi ha inventato il carro armato? Il carro armato è stato inventato nella prima guerra mondiale. Qual è la nazione che ha inventato il carro armato? Qual è la nazione che sono apparsi nella prima guerra mondiale i primi carri armati? Qual è la nazione, Anna, che ha inventato il carro armato? È l'Inghilterra, eh? Infatti si chiamavano non carri armati, i tank. I tank, i famosi tank inglesi che logicamente distruggevano tutte quelle deboli, diciamo, sbarramenti di filo spinato e passavano di là, schiacciavano orribilmente gli soldati avversari. I famosi tank, oh mamma mia, proprio. Sentiamo, c'è una telefonata, una precisazione dall'Anna.
1: New message.
2: Mio zio che aveva fatto la guerra 15-18, quindi si erano ancora gli scatoloni di sabbia, sacchi di sabbia, pieni di sterpi, quelle cose lì per impararsi, c'era tutta un'infoglia con i scusami, eh.
0: Ma ci mancherebbe. Però, Anna, o che non hai capito la domanda, o non lo stai, cosa c'entrano gli scatoloni? Mai sentito scatoloni, sacchi, sì, ma mai sentito. Cosa mi interessa? Del nonno che ha fatto la prima guerra mondiale, scatoloni di sterpi, sterpi, capirete cosa ripara uno sterpo. Forse l'Anna non sa che lo sterpo è la sterpaglia, è erba, paglia, ripara ben poco la sabbia. Ripara. Insomma, Anna, devi stare attento perché sono abbastanza preciso nelle cose e quelle che mi dici sono un po' di assurdità. Abbiamo sterpi, sterpi, sterpaglia. Perciò riempivano i sacchi di fieno per i passi. Andiamo, Anna, io scherzo sempre, prendimi come sono.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Tra di foglie sono norme, facciamo di salamella, le coppiette, le finestre, tutti i soldatori di Reggio Montefonate, faccio da Federica Cosso, la Lula Blu, e tutti voi, ciao ciao.
0: Allora, per lo sta, per l'anella di salso, per la diletta, per tutti gli ascoltatori, da la Norma, Norma, il titolo è Splende, non la Luna Blu, Splende la Luna Blu, è il titolo completo, dai.

0: Norma splende la luna blu. Norma splende la luna blu. Ed abbiamo per tutti voi invece, voi del sabato, tre premi e 30 punti. Per voi non del sabato, 5 punti, 5 senku, dicono a Piesoins. Allora, un numero che va, Claudio, dal 10 al 25. Dal 10 al 25. Dal 10 al 25, tre premi, 30 punti per voi dal sabato, 5 punti per voi non dal sabato, 5, 4, 3, 2, 1, va bene dai, prendiamolo così me lo tiro via, tutte e due, pronto? 15 per Silvana. 15. Pronto?
1: 23.
0: 23 per Enrica. 15 per Silvana, 23 per Enrica. 15 per Silvana, 23 per Enrica. 15 per Silvana, 5, 4, 3. 2, eccolo qua.
1: 22.
0: 22 per 22. L'Anna, sì, sì. L'Anna, abbiamo capito, Anna. 22, un bel timbro di voce, bello, bello, bello. Ragazzi, dai là. Sentite. Sentite qual è il numero battezzato che dovrebbe già essere in sottofondo.
2: Numero battezzato è il 14.
0: Non so chi ha detto, mi sembra Silvana, il 15. Mi sembra che la Silvana ha detto il 15, mi sembra.
2: Il numero battezzato è il 14.
0: Splende la luna blu era in sottofondo, l'avete sentito, ve lo faccio riascoltare.
2: Il 14. Il numero.
0: Bene, l'avete sentito benissimo. Andiamo con la pubblicità.
3: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
4: Non è solo musica, è un'emozione blu.
5: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canale. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
8: Sceriffe, non mette ste che bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Ma no, ma da 5 che da che il pan?
10: Ma no, da 5? E che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
9: Ho bene capito, del fornare delle parole è stato un po' tutto. E mi mattina per subito andare.
8: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bace d'Asco, Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
12: Ma dove vai, bellezza in bicicletta?
13: Ma dove vai, bellezza in bicicletta? Anna, cerca di capirmi bene, mi raccomando. Con l'Anna, solo con l'Anna, mi faccio fraintendere purtroppo. Anna, ascoltami bene, è una risposta che sai benissimo rispondere. Poi sentiremo anche la tua versione rumore. Come diciamo, fare un lavoretto senza nessuna pretesa. Voglio dire, quando uno fa un lavoro che non definisce definitivo, è un lavoro non definitivo. Come lo chiamiamo in dialetto? Di Anne.

0: Ma Anna, a uffa vuol dire non essere pagato, ma io non ho mica chiesto quello, Stella. Che aveva ragione la sceriffa, sì.
1: Un paciug.
0: Paciug. Fare, Silvana, anche te non hai capito stavolta. Allora, fare un piccolo lavoro, che sia piccolo o grande, invece questo, mamma mia, vi ho dato un solo punto, fare un lavoro che sia piccolo o grosso, che sia, come dice l'altra telefonata, Enrica, in omaggio, non pagato, e perciò avete detto tutte quelle cose, ma non il lavoro fatto, un lavoro fatto così, alla buona, veloce, per essere poi magari perfezionato, magari dopo lo perfezioniamo, ma adesso, dicevano negli alberghi, ci sono gli arrivi, forza, pulizie fatele bene, ma poi domani li farete, eccolo qui forse l'HP, pronto?
1: La cuisine.
0: Cos'è la? La? Nella cos'è? Conjubien?
1: Le conjubien. No, ho capito, forse ho capito male.
0: Sì,
1: forse. Le conjubien.
0: Forse, conjubien, non so cosa vuol dire conjubier, proprio, non so, voi sapete cosa vuol dire conjubier? Silvana, te, cos'è conjubier? Io non so cosa sia conjubier. Qui, attenzione, faccio un lavoro che è un lavoro logicamente veloce, fatto con premura, e non un lavoro definitivo, ma più da sé, pronto?
1: Mettere insieme alla belle meglio.
0: A conjubier, è vero, è vero, mettere insieme, ho conjubier, ho messo insieme, brava Silvana, mettere insieme un qualcosa che non è quello che è bello, ho conjubier, ho mescolato insieme qualcosa alla bene meglio, ma ragazzi, è godato un drock, e fate il pulisci, sì, godato un drock, perché, ma Anna, ci scommetto che lo sapevi anche tu, o contesti, Anna, lo sapevi, Anna, aspetto la tua risposta, c'è qualche piccola obiezione, ma spiega più ben me, pensi di avere il mio, avec mie dubbi, fare qualcosa in fretta, non definitivo, pronto?
1: Hai ragione.
0: Ah, meno male, qualche volta ho ragione. Di, ho dato un drock perché poi gada arrivare culà, ho dato un drock, ho fatto qualcosa alla bene meglio, ho fatto qualcosa di veloce e non di definitivo, ho dato un drock. Ma avete visto? Drucker, vedete il dialetto Drucker vuol dire anche cadere, Drucker, non il doc. Bene, se mi dà ragione l'Anna vuol dire che ho un avvocato veramente prezioso che non sbaglia. Allora, abbiamo l'anella di Salso. Prima sentiamo...
2: All message. Play it back.
3: Io penso che il rumore sia uno spazzettone che apre il nostro piede e muove dalle lame quelle. Penso di non aver sbagliato.
0: Allora, tutte le mattine circa 5.000 persone fra Salso e Fidenza i tiran via il Clanieri.

0: cuspesetum. Hai detto qualcosa di assurdo, eh? Vabbè, Anna, io ti voglio tanto, ma assurdo quello che ti ho chiesto. Qual è la categoria? Ma non è una categoria le casalinghe, è una categoria. Vabbè, l'ho ripetuto troppe volte. Andiamo con l'anella.
1: One new message.
2: Ciao Vittorio, sono l'anella. Ringrazio la norma e gli dedico un tuo brano. Grazie Vittorio.
0: Allora, dedico all'Anna. Anna che magari prediligeva l'originale, che è di Baguti, chiedo scusa Baguti se gliel'ho rubato, questo brano bellissimo, ma son tanto ghiotto di dolci, dei tiramisù, dei dolci a cucchiaio, adesso dal gelato, dolci a cucchiaio, io li mangio a due bocche, il tiramisù. È dedicato a Roberto Boerio, che abbiamo fatto tante volte.

0: Roberto, Roberto, speravo di sentirtela cantare come l'hai cantata tante, tante volte al camping. Allora, abbiamo una domanda che ho fatto 10.626 volte. Infatti, è una domanda che vi dà un solo punto, uno solo. Qual è il legno più resistente all'acqua? Quante volte ho fatto questa domanda? Quindici. Qual è il legno più resistente all'acqua? Fuori tempo, tutte e due. Pronto?
1: È l'olivo.
0: È l'olivo. Pronto?
1: Tech.
0: Tech. Meno male per l'Enrica e male per l'Anna, che l'ha trovato un po' in ritardo. È l'ulivo, L'ulivo è il legno più resistente all'acqua. Enrica, l'ho fatta tante volte, Stella, questa domanda. Ed Enrica, non c'è bisogno del... guarda, anche stamattina ho visto la Graziellina Graziella. Mamma mia. È meravigliosa la Graziella. Te la ricordi, la moglie di Fanzaghi, del grande cuoco, è dolcissima quella ragazza lì, è una carissima amica di Enrica, l'ho vista anche questa mattina lì al semaforo prima di andare al bar, non t'ho visto te, ma ho visto la Graziella, dolcissima, meravigliosa, è una persona meravigliosa. Allora, Erika, cosa c'era? Lì non c'è bisogno di andare da Vittorio domattina a chiedere. Cos'era? Esattamente lì, indugai cinque palazzi, cinque, non uno, cinque palazzi, palazzoni, lì dei portici. A te dirmelo e vado comunque al prossimo brano, che è un brano molto bello per Valerio Barozzi, grande intenditore, grande musicista, grande in tutto, tutto il Villino Catene e il Barcarolo Romano con Fausto Bisi.

0: Bella, bella Valerio, è sempre ottimo intenditore. Ciao Carla, ciao Francesca, Giovanni, Vittorio, ciao a Mirella e ciao, grazie anche alla nostra Mirella e Antonio, logicamente. Un grazie e un ciao anche a l'amica Irma, Irma et Company. Allora, sapete dirmi di quale nazionalità era? Mettiamola, impostiamola differentemente. Allora, sapete dirmi chi è stato il più grande interprete di Perry Mason di tutti i tempi? Vale 3 punti. Chi è stato il Perry Mason per antonomasia, l'avvocato, lo chiamavano dal diavolo, per il più famoso al mondo? Così ho modo poi di fare un'altra domanda, ma domani, perché quella da adesso poi è già pronta. Eccolo qui. Teniamola buona, va, teniamola buona, fuori tempo, ma teniamo buona.
1: Raymond Barr.
0: Bravissima, teniamola buona, l'ho detto, questa no, è arrivata troppo tardi, è arrivata adesso. Raymond Barr, un punto per Diletta, bravissima. Penso Diletta sia tutto passato, me lo auguro. Diletta, poi ti aspetto per la prossima domanda, perché ho l'ultimo brano, stop alle richieste, stop a tutte le richieste. Angelo di Piacenza richiede, mi ha detto: Vittorio, fammi sognare e fammi Firenze sogna, sentitelo. Sentite questo

0: Di chi era questa voce, ex Bagutti? Di chi era questa voce, compositore di fama, ha fatto tanti brani di grande successo, poi in altro avvenire farò...
1: Romano Quarto.
0: Esatto. Brava Diletta, brava, non può scappare a Diletta, Romano Quarto, il grande Romano, che poi non adesso farò un altro quiz per Elisio, per bello, bello anche, grazie all'amico Valerio che ha selezionato questo brano, ma andiamo con la pubblicità, poi tutti Salso e Fidenza.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: Fidenza, Silvana chiede: chi è stato per tanti anni lo storico cappellano cappellano del vecchio ospedale in via Borghesi? Chi è stato per tanti anni lo storico cappellano del vecchio ospedale via Borghesi? Per Salso Maggiore, chi è stato invece il primo presidente del dopoguerra dell'azienda di cura, ancora sopra al Teatro Nuovo? Chi è stato lo storico presidente dell'azienda di cura a Salso? Chi è stato lo storico cappellano per tanti anni dell'ospedale in via Borghesi? Storico presidente dell'azienda dopoguerra, azienda di cura di Salso, allora si chiamava azienda di cura, sopra al Teatro Nuovo,

Don Ludovico Bonini. Don Ludovico Bonini. E per Sanso fa anche rima il direttore dell'azienda di cura Lucio Montini, il cavalier Montini, Lucio, Lucio Montini. Perciò Rien à faire per Sanso Fidenza. Ci sentiamo fra 10 minuti per il notiziario.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
3: Eccoci, siamo arrivati.
4: Voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
3: Pubblicità su misura.
4: Monte Canale, pubblicità su misura.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
7: Che ti vuole bene.
6: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia.

7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E parola di Vittorio anche abbiamo un gattino, un gattino che ha veramente dell'incredibile, bellissimo, lo trovate sulla mia pagina Facebook a circa un anno, è un gattino che sano, bello, bello, bello, guardatelo sulla mia pagina Facebook, deve essere adottato. Per informazioni contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Anche Teo, che è un cucciolone di circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco, è rimasto solo. Ormai i fratelli sono stati adottati. Contattate chi vuole adottare Teo al 34 EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. No catene, no box, nel modo più assoluto. Abbiamo invece Calicantus, che vi avverte, oggi pomeriggio chiuso, come se è così tutta estate, alla mercoledì pomeriggio e alla domenica pomeriggio, perciò oggi pomeriggio Calicantus è chiuso, perciò piante, fiori, composizioni, un buon caffè caldo per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Calicantus è sempre portata a questo, perciò qual è il suo bellissimo pensiero del giorno? Ricordiamolo sempre, le persone hanno uno strano modo di fare. Per essere felici però bisogna sapere dimenticare. Ed ora andiamo con la cronaca, andiamo con le varie calde notizie. Ormai tante persone si rivolgono alle autorità perché non sono pensate, in certi bar delle spiagge non servono quei turisti che vogliono bere, pagare normalmente, perché sono nelle spiagge private, cioè non vogliono pagare l'ombrellone a prezzi esorbitanti. È successo in Puglia. Puglia è famosa per quegli atti, purtroppo, che ha chiamato immediatamente le autorità, i vigili addetti e preposti al fatto, che ha obbligato il barista a servire, anche se questi veniva da spiaggia libera il cliente. Ma siamo diventati matti, ma siamo diventati, uno va a balnearsi dove vuole, per l'amor di Dio, ma se io vengo a bere assetato tu mi devi, ma ecco, io dico ormai che in molte spiagge faranno pagare anche per andare a far la pipì. È una cosa vergognosa e obbrobriosa.

0: Andiamo con clausole salvaguardia. Giorgetti è in aula, perciò ormai Giorgetti ha vinto la sua battaglia per il taglio, quello che c'è della sicurezza al massimo, quello che potrebbe essere così il ministro Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla attivazione delle clausole come era previsto. Sono incluse misure provvisorie come quello del taglio delle accise e tante altre clausole che ha fatto scattare l'amico Trump. Europa, Camera, risoluzione della maggioranza. Allora, diciamo che la maggioranza ha vinto perché ha i voti per farlo: 181 a favore, 126 contrari, 12 gli astenuti. Il testo è stato riformulato e chiesto dal governo. Preclusa quindi la risoluzione del PD, 5 Stelle, AVS, che non è stata messa alla votazione. L'esecutivo aveva espresso parere negativo, votati in parti separate e bocciate i testi di Italia Viva, Azione più Europa, perciò Fronte Nazionale. Come vedete, ci sia un grande bagarre in Parlamento prima della chiusura della estiva, come ben sapete, per le ferie di agosto. Taglio accise fino al 25-17 centesimi saranno tolti, ma se sale il prezzo al litro del gasolio che va a 2,1, stabile la benzina a 1,9, a 2 euro. Diciamo è una gran bella consolazione quella che vediamo, che il prezzo dei carburanti, grazie al nostro Trump, continuano ad aumentare. Io li aumenterei solo ai trampiani puro sangue, perché loro ci tengono a quell'uomo. Un operaio di soli 44 anni ha perso la vita questa mattina, un incidente sul lavoro all'interno di un'azienda settore marmi di Carrara. Secondo informazioni raccolte, l'uomo sarebbe rimasto orribilmente schiacciato da alcune lastre di marmo. All'arrivo dei soccorritori, il lavoratore non era più nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto che constatarne il decesso. Avviati immediati accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, verificato il rispetto di tutte le norme di sicurezza sul lavoro. Perciò, come vedete, tanti, tanti morti purtroppo sul lavoro. Giovedì le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza della ondata di caldo saranno 27. Domani a Bollino Rosso. Bollino Rosso vuol dire pericolo per la salute. Chi non lo sapesse, gli idioti che fanno qualche mosca bianca idiota, logicamente, che vedo a passare qui davanti con questi calori abnormi, che veramente ne ha dell'incredibile che persone siano di tale demenza cervellesca. Comunque già da ieri in tutta l'Italia solo Messina, Reggio Calabria non sono in rosso ma arancione. Secondo livello di allerta più alto, venerdì allerta scenderà in 26 città, con Bolzano che uscirà dalla morsa dell'afa, attesi comunque temporali al nord d'Italia, perciò sono attesi, come del resto sentirete nel nostro bollettino ufficiale del tempo. Attacco notturno a Kiev, tutti civili morti, 17 persone, 10 feriti a Kiev, per la pazzia, la criminalità di un dittatore chiamato Putin, un criminale vero di guerra e un ladrone dei suoi connazionali, perché ha rubato miliardi per acquistare, come ben sapete, la reggia degli zar di Russia, dove un agente KGB può avere accumulato tanti soldi se non per rubare, ora continua a dare danni alla povera Ucraina, il sistema di incertazione missilistica, dice, ha salvato tante vite umane, ma 24 missili balistici, 115 droni sono riusciti a penetrare nell'area della Ucraina e fare morti fra i civili. Von der Leyen, altri 1,4 miliardi all'Ucraina, benvengano tutti i soldi che vengono dati all'Ucraina, lo diciamo a Conte, benvengano tutti quei soldi per la difesa dell'Ucraina, lo diciamo a forte, perché è un paese invaso, è un paese che ne ha bisogno dall'Europa, la Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, così sui social la von der Leyen, che condivido pienamente quello che dice la von der Leyen, paghi duramente la Russia, Putin e i suoi consociati, quello che ha fatto e sta facendo alla povera martire Ucraina. Stiamo utilizzando proventi di beni russi immobilizzati per dare un sostegno all'Ucraina, e ben venga questo sostegno, ben venga anche in futuro. Drone esploso nello scalo di Lipsia, un drone con detonatore trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia, è stato sequestrato, lo scrive il DPA, citando il portavoce della NATO. Secondo le informazioni addette alla sicurezza a bordo dell'oggetto c'era materiale esplosivo. Rebuild riporta che un aereo del DKL ha avuto ieri una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato nei cieli sopra Lipsia. Come vedete, ormai è difficile viaggiare sicuri con tutti i droni che viaggiano, ed abbiamo Trump, Hormuz aprirà presto o colpiremo. È anche lui un presidente americano, mi auguro molto, lo dico pubblicamente, che a metà mandato i suoi lo mandino a casa, gli diano qualche secolo di riposo. USA, Iran, Oman sono vicini all'accordo, ma io direi Iran e Oman, non America. È vicino al raccordo per la riapertura di Hormuz, secondo Oxil l'annuncio potrebbe arrivare già da oggi. È quello che mi auguro, ma ripeto, non venga deturbato quello che è la verità. Media Iran smentiscono invece da subito quello che dice l'America su Hormuz. Secondo Hormuz, gli iraniani, colloquio in corso con non l'America, Iran e Oman, non hanno nulla a che fare con gli Stati Uniti, mentendo quando affermano che nelle prossime ore, ultime ore dei vertici USA nello stesso Trump. Perciò, come vedete, ancora il signor marcia indietro, non ha ancora trovato la marcia avanti per risultati positivi. Secondo giorno di colloquio a Roma tra Israele e Libano, delegazioni che sono fin lì fino a domani, porteranno avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno. Intanto il no del leader di Hezbollah, i negoziati porteranno solo vergogna, umiliazione continua, compromessi ai libanesi, ha detto Qassem, e ha aggiunto che il presidente libanese non ha agito come arbitro ed è molto divisivo. Come vedete, siamo sulle sabbie mobili. Nel modo più assoluto non c'è stabilità di compromessi per una pace che arriva. Domani sarà giovedì, avremo qui a Radio Montecanate la Hit Parade da giovedì, e anche domani sarà caldo, caldo, caldo, consueti annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, non da escludere locali rovesci. Zero termico a 4300 metri, con temperature minime più 23, massime più 39, venti deboli con locali rinforzi. Nel pomeriggio è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta. Buonasera.

allora è passato tanto tempo, ma il nostro è stato un amore meraviglioso che abbiamo vissuto attimo per attimo profondamente. Poi il mio uomo mi ha fatto un grande dispetto. È partito. È partito per un viaggio dal quale non si ritorna più. Ma io l'aspetto, l'aspetto ancora, perché sono sicura che tornerà. E quando arriverà, io gli dirò semplicemente

ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terresom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Radio Montecanate RMC 103.1 in FM.
1: In FM
0: dal 1976 la storia della radio. Della radio.
2: In console Roby Pezzani.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oi la la la la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
3: Sì, spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
7: 0524 68 9226.
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

Amalie, non è Francesco Pocianna, il nuovo Super Hits, Super Hits delle prime 10 posizioni di Hitman in onda domani sera, White Girl Wasage.

Baby, bello, bello, bello, veramente hits. E poi c'è il ritorno di Peggy Goo, Woman. Bello, insieme a Aira Star, dalla Corea del Sud al mondo. Just the way you are.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
3: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
4: Sheriff, net mette ste che bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Ma no, ma de 5 cata ad il pan?
6: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, el turti seledi, el veneziani e tante tricosi da fuori.
5: Ho bella capito, del fornere delle parole è cato un po' tutto, ed me mettine per subito andare.
4: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
7: Special DJ Roberto Pezzani.
8: Stasera tutti alla baita.
9: Oh, la, la, la, la.
8: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
10: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
8: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
10: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
8: Sì, spettacolare.
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
3: 0524 689226.
8: No, non quella baita.
9: Special DJ Roby Pezzani.

Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, domani sera in Hit Parade vedremo che posizione occupano. Ah, caro G, carina, voyando per il mondo, salire con lei magari.

Another Brick in the World. Bello questo, ragazzi. Spinge da diverse settimane con noi, da questa primavera, anche nella nostra Hitmania.

Ancora un po' di house, pausa. Magnetic.

0: Ed eccoci qua, penultimo motivo, MGK, Wiz Khalifa, poi arrivano i saluti e l'appuntamento da ogni sera con la Hitmania.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Monte Camate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, chauffeur aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti. clienti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe, formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Radio.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
2: Volare.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
0: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
3: bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 5 agosto.
1: Si celebra oggi, con particolare solennità ad Ascoli Piceno, la festa di Sant'Emidio che, secondo la credenza popolare, sarebbe protettore contro i terremoti.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Emidio.
1: La spiegazione di questo nome è assai difficile. Si può supporre che Emidio derivi da Eminius, nome celtico collegato con la forma germanica Irmin, che tuttavia non vuol dir nulla.

0: Serse era succeduto al padre Dario I, re di Persia, nel 486 a.C. Deciso a vendicare la sconfitta di Maratona, riunì a questo scopo un esercito colossale. Erodoto parla di 1 milione di uomini, ma questa cifra parrebbe un po' esagerata.
1: Per raggiungere la Grecia via terra, Serse decise di attraversare l'Ellesponto con un ponte di barche. Purtroppo una tempesta spaventosa disperse le imbarcazioni, facendo precipitare in acqua centinaia di soldati carichi di armi.
0: La leggenda vuole che il re Serse, infuriato, ordinò di dare 300 frustate al mare ed un soldato fu obbligato a colpire l'acqua con un laccio di cuoio per eseguire la sentenza.
1: Il secondo tentativo riuscì e Serse avanzò in Tracia e in Macedonia. La Grecia era in vista. Per raggiungere l'Attica, il re persiano doveva attraversare un passo molto stretto, le Termopili, così chiamato perché vi zampillavano delle fonti d'acqua calda.
0: Leonida, re di Sparta, era stato incaricato di difendere il passo al comando di 300 spartani. Il 5 agosto 480 a.C., Serse intimò Leonida di rendere le armi. Leonida rispose di venire a prendersele.
1: Accerchiato dai contingenti di fanteria di Serse, Leonida rimase intrappolato nel passo. Fu il primo a cadere. I suoi soldati, per difenderne il corpo, si fecero letteralmente massacrare.
0: Il sacrificio di questi eroi galvanizzò le città greche e Serse fu subito clamorosamente battuto a Salamina e quindi ricacciato in Asia.
1: Il 5 agosto 1962 una notizia sconvolge il mondo. Marilyn Monroe, la donna più sexy del secolo, è stata trovata morta nella sua casa.
0: Una mano tesa verso il telefono e nell'altra un tubetto di barbiturici. La polizia immediatamente pensa al suicidio e chiude frettolosamente l'inchiesta. In realtà, perché tra le persone che Marilyn aveva intenzione di chiamare o aveva effettivamente chiamato, c'era anche Bob Kennedy, col quale si dice avesse una relazione. Ancora oggi, la morte di Marilyn Monroe rimane avvolta nel mistero.
1: Torino, 5 agosto 1975. La Fiat annuncia che si è deciso di non costruire più la 500. L'utilitaria che segnò l'inizio della motorizzazione di massa era stata messa a punto tra il 1955 e il 1956 ed aveva cominciato a correre per le strade italiane nel 1957.
0: Era l'auto più venduta in Italia con ben 325.000 unità nel 1970. Ora la fabbrica costruttrice ha rilevato che la 500 costa troppo e ha perso tutte le sue capacità di concorrenza.
1: E passiamo alla spazzatura. A quanto sembra il più grande ammasso artificiale di materiale di rifiuto è lo scarico di New Cornelia a Ten Mile Wash nell'Arizona, dove in totale sono stipati 209.506.000 metri cubi di spazzature.
0: Ed anche per oggi abbiamo terminato. A risentirci a domani.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare.

Radio Montecanate potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. È perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E parola di Vittorio anche abbiamo un gattino, un gattino che ha veramente dell'incredibile, bellissimo, lo trovate sulla mia pagina Facebook a circa un anno. È un gattino che sano, bello, bello, bello, guardatelo sulla mia pagina Facebook, deve essere adottato. Per informazioni contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Anche Teo, che è un cucciolone di circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco, è rimasto solo. Ormai i fratelli sono stati adottati. Contattate chi vuole adottare Teo al 34 EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. No catene, no box, nel modo più assoluto. Abbiamo invece Calicantus, che vi avverte, oggi pomeriggio chiuso, come se è così tutta estate, alla mercoledì pomeriggio e alla domenica pomeriggio. Perciò oggi pomeriggio Calicantus è chiuso, perciò piante, fiori, composizioni, un buon caffè caldo per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Calicantus è sempre portata a questo. Perciò qual è il suo bellissimo pensiero del giorno? Ricordiamolo sempre, le persone hanno uno strano modo di fare. Per essere felici però bisogna sapere dimenticare. Ed ora andiamo con la cronaca, andiamo con le varie calde notizie. Ormai tante persone si rivolgono alle autorità perché non sono pensate, in certi bar delle spiagge non servono quei turisti che vogliono bere, pagare normalmente, perché sono

0: nelle spiagge private, cioè non vogliono pagare l'ombrellone a prezzi esorbitanti. Una è successo in Puglia. Puglia è famosa per quegli atti, purtroppo, che ha chiamato immediatamente le autorità, i vigili addetti e preposti al fatto, che ha obbligato il barista a servire, anche se questi veniva da spiaggia libera, il cliente. Ma siamo diventati matti, ma siamo diventati, uno va a bagnarsi dove vuole, per l'amor di Dio, ma se io vengo a bere assetato, tu mi devi, ma ecco, io dico ormai che in molte spiagge faranno pagare anche per andare a far la pipì. Diciamo, è una cosa vergognosa e obbrobriosa. Ed andiamo con clausole salvaguardia. Giorgetti è in aula, perciò ormai Giorgetti ha vinto la sua battaglia per il taglio, quello che c'è, della sicurezza al massimo, quello che potrebbe essere così. Il ministro Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla attivazione delle clausole, come era previsto, sono incluse misure provvisorie come quello del taglio delle accise e tante altre clausole che ha fatto scattare l'amico Trump. Europa, Camera, risoluzione della maggioranza. Allora, diciamo che la maggioranza ha vinto perché ha i voti per farlo: 181 a favore, 126 contrari, 12 gli astenuti. Il testo è stato riformulato e chiesto dal governo, preclusa quindi la risoluzione del PD, 5 Stelle, AVS, che non è stata messa alla votazione. Esecutivo aveva espresso parere negativo, votati in parti separate e bocciate i testi di Italia Viva, Azione più Europa, perciò Fronte Nazionale. Come vedete, ci c'è un grande bagarre in Parlamento prima della chiusura della estiva, come ben sapete, per le ferie di agosto. Taglio accise fino al 25,17 centesimi saranno tolti, ma se sale il prezzo al litro del gasolio, che va a 2,1. Stabile la benzina a 2 euro, diciamo, è una gran bella consolazione quella che vediamo, che il prezzo dei carburanti, grazie al nostro Trump, continuano ad aumentare. Io li aumenterei solo ai trampiani puro sangue, perché loro ci tengono a quell'uomo. Un operaio di soli 44 anni ha perso la vita questa mattina, un incidente sul lavoro all'interno di un'azienda settore marmi di Carrara. Secondo informazioni raccolte, l'uomo sarebbe rimasto orribilmente schiacciato da alcune lastre di marmo. All'arrivo dei soccorritori, il lavoratore non era più nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto che constatarne il decesso, avviati immediati accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, verificato il rispetto di tutte le norme di sicurezza sul lavoro. Perciò, come vedete, tanti morti purtroppo sul lavoro. Giovedì le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza della ondata di caldo saranno 27. Domani a Bollino Rosso. Bollino Rosso vuol dire pericolo per la salute. Chi non lo sapesse, gli idioti che fanno qualche mosca bianca, idiota, logicamente, che vedo a passare qui davanti con questi calori abnormi, che veramente ne ha dell'incredibile che persone siano di tale demenza cervellesca. Comunque già da ieri in tutta l'Italia solo Messina, Reggio Calabria non sono in rosso ma arancione, secondo livello di allerta più alto. Venerdì allerta scenderà in 26 città, con Bolzano che uscirà dalla morsa dell'afa. Attesi comunque temporali al nord d'Italia, perciò sono attesi, come del resto sentirete nel nostro bollettino ufficiale del tempo. Attacco notturno a Kiev, tutti civili morti, 17 persone, 10 feriti a Kiev, per la pazzia, la criminalità di un dittatore chiamato Putin, un criminale vero di guerra e un ladrone dei suoi connazionali, perché ha rubato miliardi per acquistare, come ben sapete, la reggia degli zar di Russia, dove un agente KGB può avere accumulato tanti soldi se non per rubare. Ora continua a dare danni alla povera Ucraina, il sistema di incertazione missilistica, dice, ha salvato tante vite umane, ma 24 missili balistici, 115 droni sono riusciti a penetrare nell'area della Ucraina ed fare morti fra i civili. Von der Leyen, altri 1,4 miliardi all'Ucraina. Benvengano tutti i soldi che vengono dati all'Ucraina, lo diciamo a Conte. Benvengano tutti quei soldi per la difesa dell'Ucraina, lo diciamo a forte, perché è un paese invaso, è un paese che ne ha bisogno dell'Europa. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, così sui social la von der Leyen, che condivido pienamente quello che dice la von der Leyen: paghi duramente la Russia, Putin e i suoi consociati, quello che ha fatto e sta facendo alla povera martire Ucraina. Stiamo utilizzando proventi di beni russi immobilizzati per dare un sostegno all'Ucraina, e ben venga questo sostegno, ben venga anche in futuro. Drone esploso nello scalo di Lipsia, un drone con detonatore trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia, stato sequestrato, lo scrive il DPA, citando il portavoce della NATO. Secondo le informazioni addette alla sicurezza a bordo dell'oggetto c'era materiale esplosivo. Rebuild riporta che un aereo del DKL ha avuto ieri una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato nei cieli sopra Lipsia. Come vedete, ormai è difficile viaggiare sicuri con tutti i droni che viaggiano. Ed abbiamo Trump, Hormuz aprirà presto o colpiremo. È anche lui è un presidente americano, mi auguro molto, lo dico pubblicamente, che a metà mandato i suoi lo mandino a casa, gli diano qualche secolo di riposo. USA, Iran, Oman sono vicini all'accordo, ma io direi Iran e Oman, non America, vicino all'accordo per la riapertura di Hormuz. Secondo Oxil l'annuncio potrebbe arrivare già da oggi, è quello che mi auguro, ma ripeto, non venga deturbato quello che è la verità. Media Iran smentiscono invece da subito quello che dice l'America su Hormuz. Secondo Hormuz, gli iraniani, colloquio in corso con non l'America, Iran e Oman, non hanno nulla a che fare con gli Stati Uniti, mentendo quando affermano che nelle prossime ore, ultime ore dei vertici USA nello stesso Trump. Perciò, come vedete, ancora il signor marcia indietro, non ha ancora trovato la marcia avanti per risultati positivi. Secondo giorno di colloquio a Roma tra Israele e Libano, delegazioni che sono fin lì fino a domani porteranno avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno. Intanto il no del leader di Hezbollah, i negoziati porteranno solo vergogna, umiliazione continua, compromessi ai libanesi, ha detto Qassem, e ha aggiunto che il presidente libanese non ha agito come arbitro ed è molto divisivo. Come vedete, siamo sulle sabbie mobili, nel modo più assoluto non c'è stabilità di compromessi per una pace che arriva. Domani sarà giovedì, avremo qui a Radio Montecanate la Hit Parade del giovedì, e anche domani sarà caldo, consueti annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, non da escludere locali rovesci, zero termico a 4300 metri, con temperature minime più 23, massime più 39, venti deboli con locali rinforzi nel pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie Flash.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

niente gli scappa mai un sì, per quel carattere un po' chiuso e prepotente, ma questa vita è sempre ingrata e sai con chi, chi come me sa dare tutto in cambio a niente.

non la dai vinta, non ti scappa mai un sì. A denti stretti tu difendi la tua terra, basta uno screzio, resti via, non

0: una benedizione ci vuole, quando la musica è sfortunata, è povera, poca, o magari dimenticata. Una canzone può fare chissà che, può scalare le montagne ed arrivare fino a te. Signore, fa qualcosa se puoi e canta insieme a noi.
1: Benedici il ragazzino che si sente Bach quando suona il primo

47, mi tocco, con 69, ti cucco. Per lei signora, ecco il 40, prima si alza, poi si incanta. Le gambe delle donne, benedette, ecco per voi il 77. Il 68, per la cinquina, per evitare la sbandatina. 10 su, 5 giù, 3 di qua, 2 di là. 7 bacio, 5 amore, e col 15 gamba in su. Su col 10, abbasso il 5, 3 di qua, 2 di là.

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

perché le idee sono come le farfalle, che non puoi togliergli l'idea. Perché le idee sono come le stelle, che non le spengono i temporali. Perché le idee

quello che io provo per lei. Cosa ne sai? Non è come tu credi, non è come tu speri, tutto ancora per me.

che cosa mi dai in più di lei, meglio di lei, cosa mi dai? È inutile che gridi, è inutile che giuri per convincermi che è meglio stare con

Le donne a volte, sai, sono scontrose, o forse han voglia di fare la pipì. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai.

Verrà un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare. Sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che ci dovremo abbassare.

La vita è come un lampo che nella notte illumina gli alberi in fila. Il nostro cuore è un motore un po' stanco.